ragazzi, ora come accanto a due. Sapete l'arte di quelle qua. Ehi, ehi, prendete ragione a Don Giulia.